e mi attende. Ah, e mi fresco qua. Na e per sé, e fi a, o ti mo. Na cucina ma a, o pa pa.

Sana na obi di amba, wasu di amba ya kochina. Asa brodo mani kushire,